taigi maning ling jing huo u gok su tuo u wai fi tai di ti u wa ti ti di gai fi tou la u wa xi ti di gai fi tou la na chala ke wa we wa tai chinga karombo lombo uta